di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino. Una moneta di un paese lontano che il nome non sappia pronunciare. Quattro granelli di terra rossa raccolti nell'Africa equatoriale. Cuoio tagliato dalla cintura di un prete pieno di tormenti. Soffio di donna bellissima, coi piedi stanchi e il mal di denti.

gocce di sputo di donna incinta di un uomo che non la ama, una piuma del collo di un pappagallo chiuso nello zoo di Roma, un centimetro quadrato del giornale uscito per il tuo 10° compleanno, un pezzetto di carta bruciata di un petardo di Capodanno, tre gocce di sudore di un maratoneta a inizio carriera, un po' di acqua dove una mamma ha lavato i piatti ieri sera, un frammento della tua prima pagella di prima elementare, l'orario degli aerei dell'anno che sta per cominciare, la pallina del fischio dell'arbitro, un pezzo di tappo di spumante, una pagina del libro di scienza di cui non sai niente, un filo di erba dove sopra è passato da poco un leone e la freccia che abbassa il volume al telecomando della televisione.

nel filtro dell'aria condizionata di una centrale di polizia il giorno dopo una grande retata. 12 petali della rosa che hanno sedotto una corteggiata, mettici anche un chicco di sale di una tua lacrima evaporata. Il biglietto del concerto dove hai capito che la vita è bella, schiuma di birra, olio d'oliva, una foto astronomica di una stella. Sangue fresco di una ferita, olio di fegato di caimano, quello che resta dopo una lotta sotto le unghie della tua mano. Polvere di computer, zampe di ragno, 3 euro in fish del casinò, gomma di ruota spalmata a terra nella ripresa dopo uno stop. Merda di lupo di un altopiano bianco di striscia pedonale, il polline di un fiore portato alla tua nonna in ospedale.

pagina di Pinocchio, la prima pagina dell'Ecclesiaste, il nastro arricciato che la domenica lega il vassoio delle paste, pietra grattata del Partenone, gancio che fissa il reggiseno, tre gocce d'acqua del tuo bicchiere raccolte quando è mezzo pieno, quando è mezzo pieno.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Rientra da scolar e 140 uie comune di rurale di Corsica.
2: 140 uie comune isolane hanno uno pareti stabilimenti scolari, fra i quali 120 sono identificati come rurali. Accogliono 13.760 televi scolarizzati, sia di 29% della popolazione scolare isolana. L'ambienza serena e familiare fa parte di privilegi di scolari meso rurale. A Corsica conta 243 scuole e 80% di scuole bilingue.
1: In monte i parenti e levi hanno bloccato l'accesso a scuola.
2: Ieri i parenti e levi di scuola di monte hanno bloccato l'accesso allo stabilimento per protestare contro l'avvertenza di suo insegnante. Dopo pareti scambi con l'educazione nazionale, hanno tenuto la promessa di un posto mantenuto per tutta l'annata scolare a scuola Po a Breodie a Iso Scolari.
1: Una zidella rimberciata in Sari Sulinzara.
2: Ieri a principio di oggi, mezz'ora, una zidella di 2 anni è stata anticipata da una vittura e un conduttore fuggito non suo insediato dai gendarmi. A giovane vittima, una nemica è stata ferita ma traumatizzata. Il conduttore comparisce a Radiena del 2027.
1: Un motardo controllato a

0: di bue di vende a candidatura di Gabriel Attal.
1: In chan di volontari in serie a in Cismonte.
0: Faccia la moltiplicazione di vincenti d'origine volontaria e a Sant'Evagni, presidente di Usavis Vincenti di Soccorso di Cismonte, faccia appello alla mobilizzazione generale. In un comunicato allerta non da una situazione che l'Ugalivigedia insostenibile, di cui il principio della campagna estivale, il Cismonte è stato confrontato a un aumento importante di partenze di voti.
1: In Borgo, un uomo di 50 anni muore annegato.
0: Un uomo di 50 anni si è annegato ieri dopo essere stato vittima di una mancanza non della marina di Borgo, malgrado la presenza rapida di soccorsi, la vittima non ha potuto essere salvata.
1: Un battello incagliato in un golfo d'Ajaccio.
0: Un battello si è incagliato ieri in una scuola in un settore di Abunta di Agastagna in Ajaccio. Due persone presenti in un'imbarcazione sospettavano una possibile via acqua. Un battello cui sono occupanti è stato rimorcato da SNSM sino a garantire una valle d'Ajaccio in tutta sicurezza.
1: E ma parla di l'attualità sportiva e di un successo di un primo trail in Scada.
0: Domenica scorsa il paese di Scada organizzava il primo trail la Contessa Matilde con la sua scadinaccia. Al programma una sola corsa di 10 km che ha unito una centinaia di partecipanti, una prova vinta da Fabien Olmeta in Delomi e Victoire Alzon in De e Vemine.
1: Festa di un sportus a Minigada.
0: Come tutti gli anni, la prima domenica di un mese di settembre è consacrata alla festa di Usporto, l'occasione per i cittadini di Buescegli, un'attività sportiva durante l'annata scolare. In Santo Nicolaio, questa domenica, al Barco Badulella, numerosi associati saranno presenti per far scoprire le sue attività. In Bastia, piazza Santo Nicolaio, numerose dimostrazioni sono previste con la presenza di numerosi associati. E coupe l'attualità e compiamo coudin pour Matteo Chidiebello.
1: Usole può essere appannato a colpi na giornata, ma udin può ferma generalmente bello per l'insieme di Agursica. Sofia Nuantuleli ed imperatore massimale vanno da 30 a 34 ore in onta ulidurale, 30 a 35 rai all'interno e tra 27 e 30 rai in i paesi in montagna. Autore mezzo stamano in Cervioni ad imperatura e rai 27 rai a pressione atmosferica di 1021 millibari e un percentuale umida di 67 in città di Bastia a pressione atmosferica era di 1021 millibari o percentuale umida di 76 e ad imperatura di 26 rai. In Calvi, una temperatura di 27 rai, una pressione atmosferica di 1029 millibari e 78% umida. Infine, in Città d'Ajaccio, una temperatura di 27 rai, 72% umida e una pressione atmosferica di 1017 millibari. Ecco, per se notizie di questo venerdì 4 di settembre, Natalina, trovaci!

0: Radio Galvin Cittadella, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.